Spaghetti in Action. Adesso parliamo in italiano. Ab sofort wird italienisch gesprochen. Ciao, ciao, ciao. Questo è il programma italiano per tutti gli italofoni che ci ascoltano dalla Germania, ma non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano dall'Italia, sì, perché siamo anche raggiungibili via internet www.radiodarmstadt.de, ma c'è gente che ci ascolta anche in automobile. C'è gente che sta magari attraversando l'autostrada 5 che va da Darmstadt verso Francoforte, magari c'è gente che si sta stupendo e dice: ma com'è che qualcuno parla in italiano al microfono? Siamo mica in Italia. E no, signori, non avete sbagliato. Siete su Radio Darmstadt, questa è la Spaghetti in Action. Buonasera, benvenuti. Spaghetti in Action, Version Collection, qui le hits degli ultimi anni. Questa sera con me, con Daniele, benvenuti.

0: Tropicana. Tropicana, signore e signori, abbiamo appena iniziato con lo show Spaghetti in Action. Quando andiamo in onda, signore e signori? Ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21. In replica il giorno successivo, quindi ogni primo, terzo e quinto venerdì del mese tra le ore 7 e le 8 del mattino, oppure tra le ore 13 e le ore 14. Tre volte dunque ogni due settimane, più o meno. Dai. Ascoltateci, a me fa piacere. Io sono qui, trasmetto da questa bella emittente radiofonica che si trova in Germania, dalla città di Darmstadt. Da lì deriva dunque il nome Radio Darmstadt, e cerchiamo dunque di fare compagnia agli italofoni, insomma tutti quelli che amano la lingua italiana, oppure tutti quelli che sono italiani che si sono trasferiti qua in Germania anni fa oppure da poco, in modo che anche loro possano sentirsi sempre a casa.
1: Prova microfono 1, 2, 3. Tengo il tempo, il soffitto viene giù.
0: Moreno,
1: la differenza tra me e te non me la meno.

0: Moreno, sfidarlo poi Moreno, io sono qui e non mi fermo. E invece di parlare male di me, gioca le tue di carte, io le mie le ho giocate. E non mi fermo.
1: E non ci fermiamo più, signore e signori, la Spaghetti in Action è iniziata. Ja, wir machen weiter, Spaghetti in Action. Wir lassen uns nicht bremsen, wir machen weiter, die Musik ist schön. Und die Infos, die ich euch am Mikrofon durchgebe, sind auch schön. Adesso parliamo di tutte quelle persone che la mattina fanno la guerra con l'orologio, come me. Non so che magari tutti quelli che mi stanno ascoltando, magari non so se il 20, 30, 40, 50% si riconosce in quello che sto dicendo, però tante volte succede che ti alzi la mattina, ti fai il caffè, ti prepari, ti fai la doccia, se hai figli svegli il bambino, la bambina, la porta a scuola, la porta a scuola, insomma fai quello che devi fare ogni mattina e l'orologio va sempre più veloce. Cosa succede? Arriva l'ansia, perché dici, mamma mia, non ce la faccio, devo andare al lavoro, mamma mia, se arrivo tardi cosa mi succede? Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi non lavori, magari devi studiare, arrivi più tardi all'università, tutti quanti che ti aspettano. Insomma, ci facciamo sempre dello stress, no? Cioè, facciamo dello stress aggiuntivo che non serve, che però purtroppo ci mette a confronto con noi stessi. Allora cosa bisogna dare come consiglio? Almeno io faccio così, cerco di andare a letto prima la sera, magari mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima, così poi la mattina mi sveglio anche a vicenda tre quattro ore prima. E posso fare tutto con calma, ma non è che siamo tutti uguali, io faccio così.

0: Ok, signore e signori, questa carica di energia che ci arriva ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese qui su Radio Darmstadt. Siamo noi, sempre noi, quelli della Spaghetti Nation.
1: I'm a fireball.
0: Esatto, I'm a fireball. E come al solito, un quarto d'ora dall'inizio del programma, lanciamo il nostro disco love di oggi. Un disco love che dunque, sì, una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana recente. E quest'oggi, per l'occasione, abbiamo scelto un bel brano di Fred Palma e Danna Mena. Una volta ancora, ce lo riascoltiamo dopo tanto tempo.

Sì, Anna Mena, Fred e Palma, una volta ancora il Disco Love di quest'oggi. Eh già, ce l'abbiamo fatta anche oggi. E tra ben 10 minuti avremo anche quello che sarà il Disco Remember, uno dei dischi che ha fatto la storia della dance italiana. La mettiamo più tardi, ma per il momento ho pensato di comunicarvi, di farvi sapere come si fa il profiterol all'italiana. Perché? Perché ho fame. Poi a quest'ora, non so, stavo girando su internet, ho visto questa foto piena di cioccolato, ah, mi sono bloccato, ve la devo dire per forza. Allora, quello che sto dicendo l'ho tratto dalla cucinaitaliana.it e vi passo la ricetta dei profiteroles all'italiana. È di origine francese, questo dolce si compone di beignet riempiti con crema pasticcera e crema chantilly che formano una piramide ricoperta di cioccolato, crema di cioccolato e guarnita con panna montata. Più goloso di così è impossibile. Le preparazioni di questo dessert sono numerose. Per questo potete scegliere se fare in casa anche i beignet o acquistarli già pronti da riempire. Quando sarete diventati degli esperti di profiteroles, potrete anche divertirvi a provare diverse varianti. Quella al pistacchio, al limone, al cioccolato bianco, alla gianduia, allo zabaione, al tiramisù e a tutto ciò che la fantasia vi può suggerire. Ok. Come si fanno dunque questi profiteroles all'italiana? Step numero 1. Scaldate il latte con un baccello di vaniglia. Step numero 1. Scaldate il latte con il baccello di vaniglia aperto per il lungo. Sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero semolato, l'amido di mais e un pizzico di sale. Stemperateli con il latte quasi bollente filtrato. Step numero 3. Cuocete per pochi minuti fino ad ottenere la crema pasticcera, lasciatela raffreddare. Step numero 4. Per il ripieno, montate 300 g di panna con 2 cucchiai di zucchero a velo. Mescolatela con metà della crema pasticcera e raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta del diametro di 3 mm. Step numero 5. Per la copertura, fondete il cioccolato con 60 g di acqua e mescolatelo con la crema pasticcera rimasta. Aggiungete 100 g di panna montata con un cucchiaino di zucchero a velo e mescolate con delicatezza ottenendo una crema spumosa. Già fame. Step numero 6. Riempite i beignet con la crema alla panna, bucandoli con la bocchetta nella parte inferiore. Step numero 7. Intingeteli nella crema al cioccolato con l'aiuto di una forchetta e disponeteli in una pigna sul piatto di portata. Guarnite a piacere con panna montata. Step numero 8. Da sapere. Cosa bisogna sapere? Allora, per preparare i beignet, mescolate 170 g di acqua con 70 g di burro ed un pizzico di sale. Portate a bollore, quindi aggiungete tutta in una volta 70 g di farine. Mescolate cuocendo finché non si forma una polentina. Spegnete quando l'impasto si staccherà bene dalle pareti della casseruola. Toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare. Unitevi 2 uova, uno alla volta, quindi raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta liscia. Distribuitelo a ciuffetti di 4-5 cm in una placca foderata di carta da forno. Abbassate eventuali pennacchi livellandoli con un dito bagnato di acqua e infornate a 190 gradi per 15 minuti. Aprite il forno, fate uscire il vapore, abbassate la temperatura a 170 gradi e cuocete ancora per 10 minuti. Spegnete e fate raffreddare i beignet prima di riempirli. Speriamo che ci abbiate capito qualcosa. Io ho cercato di trasmettervi questa ricetta così piano piano, leggendola adagiamente. E adesso alziamo il BPM e torniamo con la musica della Spaghetti in Action.

delle hit più grandi di Zucchero. Tutti gli italiani conoscono questa canzone, Con le mani. E già una volta si faceva tutto con le mani, erano altri tempi. Oggi invece si fa tutto col cellulare e con il wifi. E vabbè, ci sta, l'evoluzione

0: La
1: mia gamba dondola. 20:40, signore e signori, oppure 7:40, oppure 13:40, dipende dall'ora da cui mi stai ascoltando. Per il momento ti posso solo dire che dopo 40 minuti va sempre tutto bene, va tutto secondo i piani, no? Il programma prosegue bene e possiamo stare assieme ancora 20 minuti, no? 20 minuti together. Che facciamo in questi 20 minuti? Ci ascoltiamo sempre buona musica da Elodie, no, che ci ha riportato i tempi più recenti. Proseguiamo con un'altra star, questa volta della musica latina. Signore e signori, Naty Natasha.

Oh, rieccoci qua, rieccoci qua. La gente si stupisce perché dicono: ma questo è un programma di musica italiana, sì o no? No, è un programma fatto in lingua italiana, però la musica può essere, insomma, di ogni genere. Può essere italiana, può essere straniera, può essere della musica dance, ci può essere un po' di reggaeton, ci può essere un po' di musica classica, un po' di musica moderna, un po' di tutto, signore e signori. Questo è il messaggio che vuole mandare la Spaghetti in Action. Musica di tutti i generi, perché la musica è bella, in tutti i generi c'è una bella canzone, non esiste che quel genere fa schifo. Io non lo dico mai, io dico sempre: quel genere a me non piace, però quella canzone è bellissima di quel genere là. Va bene, noi, dicevo, facciamo tutto in lingua italiana e mescoliamo la musica e abbiamo da qualche parte anche un pezzettino d'anima dance, per quello aggiungiamo volentieri anche dei pezzi dance come quello che sta per partire anche di 3-4 anni fa. Si chiama Mercy, la riconoscerete subito, eh? Allora, 3, 2, 1 e vai col beat!

Mamma, come mi sto divertendo con questa bella musica, eh? Stiamo facendo davvero caciara, come si diceva una volta. Facciamo baccano, continuiamo. Adesso qualcosa per i nostalgici dei pezzi italiani, della musica italiana. Eccola qui, Rose Villain. Bravissima. Featuring Gue. Sì, sì, 1 o 2 anni fa la giravamo questa qua e la ballavamo sempre. Questa è Come un tuono.

La prima volta, vabbè. C'è qualcuno che ha bisogno di cantare. Sì, c'è gente che canta molto bene, volentieri sotto la doccia. C'è gente che canta quando cucina. C'è gente che canta e balla sempre, tutto il giorno. Ma c'è gente che ha bisogno dei classici per poter cantare bene. Eccolo qui. Ve ne propongo uno degli anni 90. Sì, anni 90. Giovanotti. Ciao mamma! Guarda come mi diverto. Ve la ricordate? Giovani magari no, però su internet si trova la musica di qualsiasi genere, di qualsiasi anno.

guarda come mi diverto. Si cantava negli anni 90 e lo ammetto, la cantavo anch'io. Beh, che c'è di male, mi piaceva. Signore e signori, abbiamo finito, dobbiamo dunque cedere spazio ai colleghi che vengono dopo di me. Noi ci risentiamo dunque ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21, in replica il venerdì tra le ore 7 e le ore 8 di mattina, oppure all'ora di pranzo tra le ore 13 e le ore 14. Grazie per aver scelto anche oggi Spaghetti in Action, grazie per aver scelto anche oggi Radio Darmstadt. A tra poco, tra qualche settimana. Ciao!

Buonasera a tutti, Spaghetti in Action! Adesso parliamo in italiano. Ab sofort wird italienisch gesprochen. Ciao, ciao, ciao! Questo è il programma italiano per tutti gli italofoni che ci ascoltano dalla Germania, ma non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano dall'Italia, sì, perché siamo anche raggiungibili via internet, www.radiodarmstadt.de, ma c'è gente che ci ascolta anche in automobile. C'è gente che sta magari attraversando l'autostrada 5 che va da Darmstadt verso Francoforte, magari c'è gente che si sta stupendo, dice: ma com'è che qualcuno parla in italiano al microfono? Siamo mica in Italia. E no, signori, non avete sbagliato. Siete su Radio Darmstadt. Questa è la Spaghetti in Action. Buonasera, benvenuti. Spaghetti in Action, Version Collection. Qui le hits degli ultimi anni. Questa sera con me, con Daniele. Benvenuti.

Tropicana. Tropicana, signore e signori, abbiamo appena iniziato con lo show Spaghetti in Action. Quando andiamo in onda, signore e signori? Ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21. In replica il giorno successivo, quindi ogni primo, terzo e quinto venerdì del mese tra le ore 7 e le 8 del mattino, oppure tra le ore 13 e le ore 14. Tre volte dunque ogni due settimane, più o meno. Dai. Ascoltateci, a me fa piacere. Io sono qui, trasmetto da questa bella emittente radiofonica che si trova in Germania, dalla città di Darmstadt. Da lì deriva dunque il nome Radio Darmstadt, e cerchiamo dunque di fare compagnia agli italofoni, insomma tutti quelli che amano la lingua italiana, oppure tutti quelli che sono italiani che si sono trasferiti qua in Germania anni fa oppure da poco, in modo che anche loro possano sentirsi sempre a casa. Ah.

0: vedi Moreno? Sfidarlo poi Moreno, io sono qui e non mi fermo. E invece di parlare male di me, gioca le tue di carte, io le mie le ho giocate. E non mi fermo.
1: E non ci fermiamo più, signore e signori, la Spaghetti in Action è iniziata. Ja, wir machen weiter, Spaghetti in Action. Wir lassen uns nicht bremsen, wir machen weiter, die Musik ist schön. Und die Infos, die ich euch am Mikrofon durchgebe, sind auch schön. Adesso parliamo di tutte quelle persone che la mattina fanno la guerra con l'orologio, come me. Non so che magari tutti quelli che mi stanno ascoltando, magari non so se il 20, 30, 40, 50% si riconosce in quello che sto dicendo, però tante volte succede che ti alzi la mattina, ti fai il caffè, ti prepari, ti fai la doccia, se hai figli svegli il bambino, la bambina, la porta a scuola, la porta a scuola, insomma fai quello che devi fare ogni mattina e l'orologio va sempre più veloce. Cosa succede? Arriva l'ansia, perché dici, mamma mia, non ce la faccio, devo andare al lavoro, mamma mia, se arrivo tardi cosa mi succede? Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi non lavori, magari devi studiare, arrivi più tardi all'università, tutti quanti che ti aspettano. Insomma, ci facciamo sempre dello stress, no? Cioè, facciamo dello stress aggiuntivo che non serve, che però purtroppo ci mette a confronto con noi stessi. Allora, cosa bisogna dare come consiglio? Almeno io faccio così: cerco di andare a letto prima la sera, magari mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima, così poi la mattina mi sveglio anche a vicenda tre quattro ore prima. E posso fare tutto con calma, ma non è che siamo tutti uguali, io faccio così.

0: signore e signori, questa carica di energia che ci arriva ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese qui su Radio Darmstadt. Siamo noi, sempre noi, quelli della Spaghetti Nation.
1: I'm a fireball.
0: Esatto, I'm a fireball. E come al solito, un quarto d'ora dall'inizio del programma, lanciamo il nostro disco love di oggi. Un disco love che dunque, sì, una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana recente. E quest'oggi, per l'occasione, abbiamo scelto un bel brano di Fred Palma e Danna Mena. Una volta ancora, ce lo riascoltiamo dopo tanto tempo.
2: Vorrei chiedere al vento di portarti da me.

Sì, Anna Mena, Fred e Palma, una volta ancora il Disco Love di quest'oggi. Eh già, ce l'abbiamo fatta anche oggi. E tra ben 10 minuti avremo anche quello che sarà il Disco Remember, uno dei dischi che ha fatto la storia della dance italiana, la mettiamo più tardi. Ma per il momento ho pensato di comunicarvi, di farvi sapere come si fa il profiterol all'italiana. Perché? Perché ho fame. Poi a quest'ora, non so, stavo girando su internet, ho visto questa foto piena di cioccolato, ah, mi sono bloccato, ve la devo dire per forza. Allora, quello che sto dicendo l'ho tratto dalla cucinaitaliana.it e vi passo la ricetta dei profiteroles all'italiana. È di origine francese, questo dolce si compone di bignè riempiti con crema pasticcera e crema chantilly che formano una piramide ricoperta di cioccolato, crema di cioccolato e guarnita con panna montata. Più goloso di così è impossibile. Le preparazioni di questo dessert sono numerose. Per questo potete scegliere se fare in casa anche i bignè o acquistarli già pronti da riempire. Quando sarete diventati degli esperti di profiteroles, potrete anche divertirvi a provare diverse varianti. Quella al pistacchio, al limone, al cioccolato bianco, alla gianduia, allo zabaione, al tiramisù e a tutto ciò che la fantasia vi può suggerire. Ok. Come si fanno dunque questi profiteroles all'italiana? Step numero 1. Scaldate il latte con un baccello di vaniglia. Step numero 1. Scaldate il latte con il baccello di vaniglia aperto per il lungo. Sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero semolato, l'amido di mais e un pizzico di sale. Stemperateli con il latte quasi bollente filtrato. Step numero 3. Cuocete per pochi minuti fino ad ottenere la crema pasticcera. Lasciatela raffreddare. Step numero 4. Per il ripieno, montate 300 g di panna con 2 cucchiai di zucchero a velo. Mescolatela con metà della crema pasticcera e raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta del diametro di 3 mm. Step numero 5. Per la copertura, fondete il cioccolato con 60 g di acqua e mescolatelo con la crema pasticcera rimasta. Aggiungete 100 g di panna montata con un cucchiaino di zucchero a velo e mescolate con delicatezza ottenendo una crema spumosa. Già fame. Step numero 6. Riempite i bignè con la crema alla panna, bucandoli con la bocchetta nella parte inferiore. Step numero 7. Intingeteli nella crema al cioccolato con l'aiuto di una forchetta e disponeteli in una pigna sul piatto di portata. Guarnite a piacere con panna montata. Step numero 8. Da sapere. Cosa bisogna sapere? Allora, per preparare i bignè, mescolate 170 g di acqua con 70 g di burro ed un pizzico di sale. Portate a bollore, quindi aggiungete tutta in una volta 70 g di farine. Mescolate cuocendo finché non si forma una polentina. Spegnete quando l'impasto si staccherà bene dalle pareti della casseruola. Toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare. Unitevi 2 uova, uno alla volta, quindi raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta liscia. Distribuitelo a ciuffetti di 4-5 cm in una placca foderata di carta da forno. Abbassate eventuali pennacchi livellandoli con un dito bagnato di acqua e infornate a 190 gradi per 15 minuti. Aprite il forno, fate uscire il vapore, abbassate la temperatura a 170 gradi e cuocete ancora per 10 minuti. Spegnete e fate raffreddare i bignè prima di riempirli. Speriamo che ci abbiate capito qualcosa. Io ho cercato di trasmettervi questa ricetta così piano piano, leggendola adagiamente. E adesso alziamo il BPM e torniamo con la musica della Spaghetti in Action.

una delle hit più grandi di Zucchero. Tutti gli italiani conoscono questa canzone, Con le mani. E già una volta si faceva tutto con le mani, erano altri tempi. Oggi invece si fa tutto col cellulare e con il wifi. E vabbè, ci sta, l'evoluzione

0: Fammi a gamba dondola.
1: Fammi a gamba dondola. 20:40, signore e signori, oppure 7:40, oppure 13:40, dipende dall'ora da cui mi stai ascoltando. Per il momento ti posso solo dire che dopo 40 minuti va sempre tutto bene, va tutto secondo i piani, no? Il programma prosegue bene e possiamo stare assieme ancora 20 minuti, no? 20 minuti together. Che facciamo in questi 20 minuti? Ci ascoltiamo sempre buona musica da Elodie, no? Che ci ha riportato i tempi più recenti. Proseguiamo con un'altra star, questa volta della musica latina. Signore e signori, Nati Natasha.
2: Musica pal mundo.

Rieccoci qua. La gente si stupisce perché dicono: ma questo è un programma di musica italiana, sì o no? No, è un programma fatto in lingua italiana, però la musica può essere, insomma, di ogni genere. Può essere italiana, può essere straniera, può essere della musica dance, ci può essere un po' di reggaeton, ci può essere un po' di musica classica, un po' di musica moderna, un po' di tutto, signore e signori. Questo è il messaggio che vuole mandare la Spaghetti in Action. Musica di tutti i generi, perché la musica è bella, in tutti i generi c'è una bella canzone, non esiste che quel genere fa schifo. Io non lo dico mai, io dico sempre: quel genere a me non piace, però quella canzone è bellissima di quel genere là. Va bene, noi, dicevo, facciamo tutto in lingua italiana e mescoliamo la musica e abbiamo da qualche parte anche un pezzettino d'anima dance. Per quello aggiungiamo volentieri anche dei pezzi dance, come quello che sta per partire anche di 3-4 anni fa. Si chiama Mercy, la riconoscerete subito, eh? Allora, 3, 2, 1 e vai col beat. Che vi ho detto, che vi dicevo?

Mamma come mi sto divertendo con questa bella musica, stiamo facendo davvero caciara, come si diceva una volta. Facciamo baccano, continuiamo adesso qualcosa per i nostalgici dei pezzi italiani, della musica italiana. Eccola qui, Rose Villain, bravissima, featuring Gue. Sì, 1 o 2 anni fa la giravamo questa qua e la ballavamo sempre. Questa è Come un tuono.

La prima volta, vabbè. C'è qualcuno che ha bisogno di cantare. Sì, c'è gente che canta molto bene volentieri sotto la doccia, c'è gente che canta quando cucina, c'è gente che canta e balla sempre, tutto il giorno, ma c'è gente che ha bisogno dei classici per poter cantare bene. Eccolo qui, ve ne propongo uno degli anni 90. Sì, anni 90. Giovanotti. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ve la ricordate? Giovani magari no, però su internet si trova la musica di qualsiasi genere, di qualsiasi anno.

Guarda come mi diverto. Si cantava negli anni 90 e lo ammetto, la cantavo anch'io. Beh, che c'è di male, mi piaceva. Signore e signori, abbiamo finito. Dobbiamo dunque cedere spazio ai colleghi che vengono dopo di me. Noi ci risentiamo dunque ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21, in replica il venerdì tra le ore 7 e le ore 8 di mattina, oppure all'ora di pranzo tra le ore 13 e le ore 14. Grazie per aver scelto anche oggi Spaghetti in Action, grazie per aver scelto anche oggi Radio Darmstadt. A tra poco, tra qualche settimana. Ciao!

Buonasera a tutti, Spaghetti in Action! Adesso parliamo in italiano. Ab sofort wird italienisch gesprochen. Ciao, ciao, ciao! Questo è il programma italiano per tutti gli italofoni che ci ascoltano dalla Germania, ma non solo. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano dall'Italia, sì, perché siamo anche raggiungibili via internet, www.radiodarmstadt.de, ma c'è gente che ci ascolta anche in automobile. C'è gente che sta magari attraversando l'autostrada 5 che va da Darmstadt verso Francoforte, magari c'è gente che si sta stupendo e dice: ma com'è che qualcuno parla in italiano al microfono? Siamo mica in Italia. E no, signori, non avete sbagliato. Siete su Radio Darmstadt. Questa è la Spaghetti in Action. Buonasera, benvenuti. Spaghetti in Action, Version Collection. Qui le hits degli ultimi anni. Questa sera con me, con Daniele. Benvenuti.

0: Tropicana. Tropicana, signore e signori, abbiamo appena iniziato con lo show Spaghetti in Action. Quando andiamo in onda, signore e signori? Ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21. In replica il giorno successivo, quindi ogni primo, terzo e quinto venerdì del mese tra le ore 7 e le 8 del mattino, oppure tra le ore 13 e le ore 14. Tre volte dunque ogni due settimane, più o meno. Dai. Ascoltateci, a me fa piacere. Io sono qui, trasmetto da questa bella emittente radiofonica che si trova in Germania, dalla città di Darmstadt. Da lì deriva dunque il nome Radio Darmstadt, e cerchiamo dunque di fare compagnia agli italofoni, insomma tutti quelli che amano la lingua italiana, oppure tutti quelli che sono italiani che si sono trasferiti qua in Germania anni fa oppure da poco, in modo che anche loro possano sentirsi sempre a casa.
1: Ah. Prova microfono 1, 2, 3. Tengo il tempo, il soffitto viene giù.
0: Moreno.
1: La differenza tra me e te non me la meno

0: Oh.
1: Parli male di Moreno? Sfidarlo poi Moreno. Io sono qui e non mi fermo. E invece di parlare male di me, gioca le tue di carte. Io le mie le ho giocate. E non mi fermo.
0: E non ci fermiamo più, signore e signori. La Spaghetti in Action è iniziata. Ja, wir machen weiter. Spaghetti in Action. Wir lassen uns nicht bremsen. Wir machen weiter. Die Musik ist schön. Und die Infos, die ich euch am Mikrofon durchgebe, sind auch schön. Adesso parliamo di tutte quelle persone che la mattina fanno la guerra con l'orologio, come me. Non so che magari tutti quelli che mi stanno ascoltando, magari non so se il 20, 30, 40, 50% si riconosce in quello che sto dicendo, però tante volte succede che ti alzi la mattina, ti fai il caffè, ti prepari, ti fai la doccia, se hai figli svegli il bambino, la bambina, la porta a scuola, la porta a scuola, insomma fai quello che devi fare ogni mattina. E l'orologio va sempre più veloce. Cosa succede? Arriva l'ansia, perché dici, mamma mia, non ce la faccio, devo andare al lavoro, mamma mia, se arrivo tardi cosa mi succede? Eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi non lavori, magari devi studiare, arrivi più tardi all'università, tutti quanti che ti aspettano. Insomma, ci facciamo sempre dello stress, no? Cioè, facciamo dello stress aggiuntivo che non serve, che però purtroppo ci mette a confronto con noi stessi. Allora, cosa bisogna dare come consiglio? Almeno io faccio così: cerco di andare a letto prima la sera, magari mezz'ora prima, tre quarti d'ora prima, così poi la mattina mi sveglio anche a vicenda tre quattro ore prima. E posso fare tutto con calma, ma non è che siamo tutti uguali, io faccio così.

0: signore e signori, questa carica di energia che ci arriva ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese qui su Radio Darmstadt. Siamo noi, sempre noi, quelli della Spaghetti Nation.
1: I'm a fireball.
0: Esatto, I'm a fireball. E come al solito, un quarto d'ora dall'inizio del programma, lanciamo il nostro disco love di oggi. Un disco love che dunque, sì, una delle canzoni che ha fatto la storia della musica italiana recente. E quest'oggi, per l'occasione, abbiamo scelto un bel brano di Fred Palma e Danna Mena. Una volta ancora, ce lo riascoltiamo dopo tanto tempo.
2: Vorrei chiedere al vento di portarti da me.

Sì, Anna Mena, Fred e Palma, una volta ancora il Disco Love di quest'oggi. Eh già, ce l'abbiamo fatta anche oggi. E tra ben 10 minuti avremo anche quello che sarà il Disco Remember, uno dei dischi che ha fatto la storia della dance italiana. La mettiamo più tardi, ma per il momento ho pensato di comunicarvi, di farvi sapere come si fa il profiterol all'italiana. Perché? Perché ho fame. Poi a quest'ora, non so, stavo girando su internet, ho visto questa foto piena di cioccolato. Ah, mi sono bloccato, ve la devo dire per forza. Allora, quello che sto dicendo l'ho tratto dalla cucinaitaliana.it e vi passo la ricetta dei profiteroles all'italiana. È di origine francese. Questo dolce si compone di bignè riempiti con crema pasticcera e crema chantilly che formano una piramide ricoperta di cioccolato, crema di cioccolato e guarnita con panna montata. Più goloso di così è impossibile. Le preparazioni di questo dessert sono numerose. Per questo potete scegliere se fare in casa anche i bignè o acquistarli già pronti da riempire. Quando sarete diventati degli esperti di profiteroles, potrete anche divertirvi a provare diverse varianti. Quelle al pistacchio, al limone, al cioccolato bianco, alla gianduia, allo zabaione, al tiramisù e a tutto ciò che la fantasia vi può suggerire. Ok, come si fanno dunque questi profiteroles all'italiana? Step numero 1. Scaldate il latte con un baccello di vaniglia. Aspetta, ho schiacciato dove non dovevo schiacciare, da capo. Step numero 1. Scaldate il latte con il baccello di vaniglia aperto per il lungo. Sbattete i tuorli d'uovo con lo zucchero semolato, l'amido di mais e un pizzico di sale. Stemperateli con il latte quasi bollente filtrato. Step numero 3. Cuocete per pochi minuti fino ad ottenere la crema pasticcera. Lasciatela raffreddare. Step numero 4. Per il ripieno, montate 300 g di panna con 2 cucchiai di zucchero a velo. Mescolatela con metà della crema pasticcera e raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta del diametro di 3 mm. Step numero 5. Per la copertura, fondete il cioccolato con 60 g di acqua e mescolatelo con la crema pasticcera rimasta. Aggiungete 100 g di panna montata con un cucchiaino di zucchero a velo e mescolate con delicatezza ottenendo una crema spumosa. Già fame. Step numero 6. Riempite i bignè con la crema alla panna, bucandoli con la bocchetta nella parte inferiore. Step numero 7. Intingeteli nella crema al cioccolato con l'aiuto di una forchetta e disponeteli in una pigna sul piatto di portata. Guarnite a piacere con panna montata. Step numero 8 da sapere. Cosa bisogna sapere? Allora, per preparare i bignè, mescolate 170 g di acqua con 70 g di burro ed un pizzico di sale. Portate a bollore, quindi aggiungete tutta in una volta 70 g di farine. Mescolate cuocendo finché non si forma una polentina. Spegnete quando l'impasto si staccherà bene dalle pareti della casseruola. Toglietelo dal fuoco e lasciatelo raffreddare. Unitevi 2 uova, uno alla volta, quindi raccogliete il composto in una tasca da pasticcere con una bocchetta liscia. Distribuitelo a ciuffetti di 4-5 cm in una placca foderata di carta da forno. Abbassate eventuali pennacchi livellandoli con un dito bagnato di acqua e infornate a 190 gradi per 15 minuti. Aprite il forno, fate uscire il vapore, abbassate la temperatura a 170 gradi e cuocete ancora per 10 minuti. Spegnete e fate raffreddare i bignè prima di riempirli. Speriamo che ci abbiate capito qualcosa. Io ho cercato di trasmettervi questa ricetta così piano piano, leggendola adagiamente. E adesso alziamo il BPM e torniamo con la musica della Spaghetti in Action. Sì, si può anche ballare.

una delle hit più grandi di Zucchero. Tutti gli italiani conoscono questa canzone, Con le mani. E già una volta si faceva tutto con le mani, erano altri tempi. Oggi invece si fa tutto col cellulare e con il wifi. E vabbè, ci sta, l'evoluzione, ma

0: La mia gamba dondola.
1: La mia gamba dondola. 20:40, signore e signori, oppure 7:40, oppure 13:40, dipende dall'ora da cui mi stai ascoltando. Per il momento ti posso solo dire che dopo 40 minuti va sempre tutto bene, va tutto secondo i piani, no? Il programma prosegue bene e possiamo stare assieme ancora 20 minuti, no? 20 minuti together. Che facciamo in questi 20 minuti? Ci ascoltiamo sempre buona musica da Elodie, no, che ci ha riportato i tempi più recenti. Proseguiamo con un'altra star, questa volta della musica latina. Signore e signori, Nati Natasha.
2: Musica pal mundo.

Oh, oh, oh, oh, rieccoci qua, rieccoci qua. La gente si stupisce perché dicono: ma questo è un programma di musica italiana, sì o no? No, è un programma fatto in lingua italiana, però la musica può essere, insomma, di ogni genere. Può essere italiana, può essere straniera, può essere della musica dance, ci può essere un po' di reggaeton, ci può essere un po' di musica classica, un po' di musica moderna, un po' di tutto, signore e signori. Questo è il messaggio che vuole mandare la Spaghetti in Action. Musica di tutti i generi, perché la musica è bella, in tutti i generi c'è una bella canzone, non esiste che quel genere fa schifo. Io non lo dico mai, io dico sempre: quel genere a me non piace, però quella canzone è bellissima di quel genere là. Va bene, noi, dicevo, facciamo tutto in lingua italiana e mescoliamo la musica e abbiamo da qualche parte anche un pezzettino d'anima dance. Per quello aggiungiamo volentieri anche dei pezzi dance, come quello che sta per partire anche di 3-4 anni fa. Si chiama Mercy, la riconoscerete subito, eh? Ora, 3, 2, 1 e vai col beat.

Mamma come mi sto divertendo con questa bella musica, stiamo facendo davvero casara, come si diceva una volta. Facciamo baccano, continuiamo, adesso qualcosa per i nostalgici dei pezzi italiani, della musica italiana. Eccola qui, Rose Villain, bravissima, featuring Gue. Sì, uno o due anni fa la giravamo questa qua e la ballavamo sempre. Questa è Come un tuono.

0: volta.
1: La prima volta. Vabbè. C'è qualcuno che ha bisogno di cantare. Sì, c'è gente che canta molto bene volentieri sotto la doccia, c'è gente che canta quando cucina, c'è gente che canta e balla sempre, tutto il giorno, ma c'è gente che ha bisogno dei classici per poter cantare bene. Eccolo qui. Ve ne propongo uno degli anni 90. Sì, anni 90. Giovanotti. Ciao mamma, guarda come mi diverto. Ve la ricordate? Giovani magari no, però su internet si trova la musica di qualsiasi genere, di qualsiasi anno.

guarda come mi diverto. Si cantava negli anni 90 e lo ammetto, la cantavo anch'io. Beh, che c'è di male, mi piaceva. Signore e signori, abbiamo finito, dobbiamo dunque cedere spazio ai colleghi che vengono dopo di me. Noi ci risentiamo dunque ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese tra le ore 20 e le ore 21, in replica il venerdì tra le ore 7 e le ore 8 di mattina, oppure all'ora di pranzo tra le ore 13 e le ore 14. Grazie per aver scelto anche oggi Spaghetti in Action, grazie per aver scelto anche oggi Radio Darmstadt. A tra poco, tra qualche settimana. Ciao!